niente bello. Ti dà qualcuna? Cioè, battato lo che è, ma è di mulettita, ma di guadagnare.